Ecco.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica

Rosa, te è un fratello ma siamo letteri anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannasuno a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto? Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani. Una voce, una chitarra. Canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Da Una lacrima sul viso a Se piangi se ridi, fino a Zingara. Bobby Solo, live a Carbonia. Domenica 20 settembre alle 22 in Piazza Roma. Una leggenda della musica italiana per una grande notte da vivere insieme. Organizza la Proloco di Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Bobby Solo, domenica 20 settembre, ore 22. Carbonia.
2: Carbonia. The mine of music.

Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici.

0: 049 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev, in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno 2 morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0 e da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Carbonia.

0: l'antica storia di valorosi minatori, nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto.

Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.

le classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma a Carbonia.

0: 8614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Carbonia.

Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia, 0781 67 37 93.
2: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Sono le 9:04. Carbonia.

0: attraversato intere generazioni. Da una lacrima sul viso a Se piangi se ridi, fino a Zingara. Bobby Solo, live a Carbonia. Domenica 20 settembre alle 22 in Piazza Roma. Una leggenda della musica italiana per una grande notte da vivere insieme. Organizza la Proloco di Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Bobby Solo, domenica 20 settembre, ore 22, Carbonia. C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.

delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma a Carbonia.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Sono le 10 e 2 minuti. Carbonia.

C sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129. La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

Eccoci, ci siamo, buongiorno a tutti, ciao a tutti, ben trovati, ben svegliati, anche se dovreste essere già svegli da un bel po', sono già le 10.36, anzi 37 in questo momento, ben trovati a tutti, Carbonia. Una miniera di musica, oggi martedì, siamo già ormai a settimana iniziata. L'appuntamento che anche oggi vi accompagna fino alle 12 più o meno con musica, con un po' di notizie, con un po' di intrattenimento, un po' di curiosità. Non abbiamo nessun ospite neanche oggi, piano piano ci organizziamo e piano piano ve li faremo venire qui in studio.

0: certe nottate con un po' di interviste, quindi cercheremo piano piano di riprendere anche noi il ritmo. Partiamo subito con le notizie, proprio notizia di proprio di, in queste ore si parla tanto di questa notizia, omicidio Pugeddu, i mandanti sono la ex e il suo nuovo compagno, due sicari assoldati per 15.000 euro, quindi c'è una svolta dell'inchiesta sul delitto dello scorso anno, quindi di Budusò, quattro arresti dai carabinieri, il movente ragioni sentimentali e dissidi professionali. Quindi, secondo l'ipotesi della PM Elisa Succu, accolta dal GIP Giampaolo Piana, nella fase cautelare, il delitto avrebbe avuto due mandanti. L'ex compagna della vittima di Iglesias e un collega di Marco Pugeddu, anch'egli soccorritore del 118 di Carbonia, anzi origine di Carbonia, è legato sentimentalmente alla donna. La coppia avrebbe commissionato l'omicidio a due persone che hanno proprio il domicilio nel Sulcis Iglesiente e che hanno ricevuto 15.000 euro per l'assassinio. Una somma appurata dalle indagini, documentata da diversi finanziamenti, dai tanti prelievi di denaro a ridosso dell'omicidio. Proprio la verifica di questi incroci di denaro ha consentito di ricostruire una serie di incontri tra mandanti ed esecutori in vista dell'organizzazione della, appunto, per fare il delitto. Le risultanze hanno permesso quindi di individuare il presunto movente, che risalirebbe a ragioni sentimentali professionali tra la vittima e i presunti mandanti. Di rilievo, quanto accertato da RIS, che nel corso di una perquisizione di questo gennaio in un insediamento in località Capotacqua a Carbonia ha portato al rinvenimento di una pistola. Ad averla nella sua roulotte uno dei presunti sicari, le perizie balistiche hanno ricondotto l'arma ai colpi esplosi contro Pugeddu appunto un anno fa. Le analisi biologiche hanno evidenziato quindi la presenza sull'arma sequestrata di tracce genetiche riconducibili a uno dei presunti esecutori materiali. Identificata anche l'automobile che sarebbe stata usata dagli assassini per arrivare a Budusò e scappare dopo l'omicidio, come ricostruito dai tabulati telefonici, quindi degli indagati coinvolti, dai dati di traffico e anche delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza installati in diversi centri della Sardegna. L'omicidio, secondo quanto accertato, sarebbe quindi frutto di premeditazione. Quindi insomma, così le indagini hanno infatti permesso di individuare i presunti responsabili di una precedente aggressione subita sempre da lui del 28 aprile nel 2025 in una piazzola di sosta a Flumentepido nel territorio di Carbonia. In quell'occasione la vittima, attirata sul posto con un pretesto, sarebbe stato aggredito alle spalle mentre stava sostituendo un pneumatico all'auto del collega, riportando poi una frattura pluriframmentaria della teca cranica e lesioni gravi che l'avrebbero poi reso inabile al lavoro fino al mese di luglio. Nel corso delle indagini è stata recuperata anche la picozza ritenuta compatibile con quella utilizzata per compiere il tentato omicidio. Sarebbero quindi, questa la tesi della procura, le stesse persone ad aver architettato sia il tentato omicidio che purtroppo l'omicidio che è riuscito. Il fallimento dell'obiettivo perseguito avrebbe portato all'ingaggio di due sicari. In quattro destinatari della misura cautelare ora sono a Cagliari Utta in carcere in esecuzione del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. E quindi questo è quanto, visto ci è voluto un anno, però alla fine sono riusciti a beccare tutti i responsabili. Partiamo con la musica, c'è Emma con Fabri Fibra e la loro Antidroga.
1: Carbonia, the mind of music.

L'anno era il 1998. Parliamo di musica, parliamo della prossima canzone che andiamo a ascoltare. Sto parlando di Irama, Cabana, canzone che sta accompagnando l'estate 2026. Canzone che è uscita il 15 di maggio, presentata per la prima volta a sorpresa durante Amici. Una Irama decisamente più estivo, con dei suoni pop, influenze latine, anche un'atmosfera molto sensuale. Ma dietro Cabana non c'è soltanto la classica storia da tormentone estivo. La canzone infatti racconta l'incontro tra due persone durante una notte di festa. Gli sguardi, il ballo, l'attrazione, quella sensazione particolare per cui per qualche istante tutto quello che succede intorno sembra quasi fermarsi. È la cabana del titolo, diventa proprio questo, più che un luogo vero e proprio, una specie di spazio immaginario dove rimangono soltanto quelle due persone. Una notte intensa che però già mentre la vivi sai che forse non tornerà mai più. Lo ascoltiamo qui.

film concerto dei Fate Tour. Finalmente è disponibile in queste ore l'attesissimo trailer di questo film che arriverà nel cinema il prossimo 6 di novembre. Realizzato a partire da pellicole 35 mm ritrovate con immagini inedite, anche audio mai ascoltate prima, girate durante la sua esibizione dell'88 al Palais Omnisport e Paris Bercy, si legge su Coming Soon. Questo nuovo film racconta George Michael all'apice della sua creatività durante lo storico e da Record Fate Tour, sapientemente restaurato e rimasterizzato, il film trasforma un momento iconico della cultura musicale in una spettacolare esperienza cinematografica. E quindi aspettiamo il 6 di novembre per vedere The Fate Tour al cinema. Sicuramente sarà un bellissimo film. Mancano 2 minuti alle 11 e quindi noi ascoltiamo George Michael con una delle canzoni iconiche del suo repertorio. Sto parlando di Fast Love, che arriva direttamente dal 1996. Poi ci fermiamo, rientriamo nella seconda parte qua su Carbonia e il Carbonia Daily.

Guida delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in piazza

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Sono le 11:04.
3: Parliamo di musica, parliamo del nuovo disco di J-Ax. J-Ax è tornato con il suo nuovo album dal titolo appunto Vita, Morte e Miracoli. Il progetto è ormai disponibile da qualche giorno, dal 4 di settembre, accompagnato da un singolo omonimo che è appunto proprio una dichiarazione di intenti di ciò che l'artista porta in questo lavoro. Dice: quando mi chiedono di cosa parla il nuovo disco, non so cosa rispondere, perché non parla di una cosa sola, parla di tutte quelle volte che pensi di aver capito tutto, invece la vita ti dà due schiaffi e cambia le carte. Parla di quando cadi, parla di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari. Parla di chi ha avuto accanto, di chi hai avuto accanto e di chi hai dovuto lasciare andare via, e parla del fatto che alla fine ho capito una cosa sola, che noi non siamo solo i nostri successi, ma siamo soprattutto le nostre cadute. Quindi forse è proprio questo, dalle cadute che nascono le canzoni migliori. Per questo il disco si chiama Vita, Morte e Miracoli, quindi ovviamente non possiamo far altro che ascoltarla anche questa mattina qui all'interno del Carbonia Daily. Morì.

0: ci dividerà.
1: Stavo leggendo un po' di notizie curiose questa mattina, così per rallegrarci, no? C'è questa coppia di sposi nelle Filippine che si è sposata con la chiesa allagata. Una coppia di trentenni ha deciso di non rinviare il matrimonio nonostante la chiesa appunto fosse sommersa dall'acqua e dal fango. Si chiamano Leian Leza Galang e Gilbert Chico, hanno pronunciato il sì davanti al sacerdote con l'acqua fino ai fianchi. Le immagini della cerimonia sono diventate virali e intanto il maltempo ha già provocato 34 morti. Beh, questo quando proprio l'amore supera ogni cosa. Abito bianco, una lavata completamente trasformata in un corridoio d'acqua. È una scena che sembra appunto uscita da un film, invece è accaduta proprio qualche giorno fa, il 1° di settembre. Agonoi è la città, provincia di Bulacan, nord di Manila. Insomma, la cerimonia ovviamente breve, però l'hanno fatta, è sufficiente per permettere alla coppia di dire sì. Comunque trovate le foto online, magari se andate su YouTube sicuramente c'è anche qualche video. Va bene, Carbonia Daily, oggi martedì 8 di settembre 2026, continuiamo con l'ascolto della grande musica.
2: Carbonia Daily, interviste, approfondimenti,
3: ogni giorno,
2: la città,
3: ogni giorno,
2: Carbonia Daily.

Carboni e Deli, parliamo ancora di musica, perché un anno fa, proprio in questi giorni, c'era una canzone che stava conquistando praticamente tutto il mondo, e sto parlando di Golden delle Ontrix. Credo che si pronunci così, Ontrix. In realtà non esistono, sono il gruppo femminile protagonista dei film d'animazione Netflix K-pop, mentre a cantare realmente sono Ejay, Andrei Nuna e Rei Ami. Io spero di non aver fatto nessuna gaffe. Quello che nasce come un brano per la colonna sonora di un film diventa però un fenomeno mondiale. Proprio l'8 settembre dello scorso anno veniva confermata Golden per la quarta settimana non consecutiva un numero uno della Billboard Hot 100, veramente un grande successo, incredibile, soprattutto pensando che dietro uno dei più grandi tormentoni di quel periodo c'era appunto una band immaginaria. E quindi facciamo un salto indietro precisamente di un anno e l'ascoltiamo qui su Carboni.

0: Il sole picchia.
1: Il sole picchia. Il ritmo pure.
0: Il ritmo pure. Da Carbonia.
1: Una miniera di musica. Col ventilatore acceso.
2: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.

Stavo pensando che comunque questa canzone non è che abbia avuto poi quel grande successo quest'estate, però è bellina, non è male. Tu che Macarena Baby K, beh, ormai tanti anni che lei ci fa ballare con le sue hit estive. Super caldo e giorni contati, e in Sardegna 28 gradi, da minima diventa la massima. La fase subtropicale, che è iniziata il 24 maggio, ha le ore contate e si intravede finalmente l'epilogo della rovente estate di quest'anno, la più calda della storia in Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile del ilmeteo.it, conferma che dalle prossime ore un'incisiva perturbazione atlantica allontanerà la cupola nordafricana a partire dal nord-ovest, garantendo un calo delle temperature anche di 8 gradi. Quindi dai, potremo iniziare finalmente a respirare. Martedì, quindi oggi, rappresenterà l'ultima vera resistenza canicolare. Entro il fine settimana tutta l'Italia tornerà a respirare con massime ovunque sui 28-30 gradi, un valore che solamente poche settimane fa rappresentava la temperatura minima notturna in Sardegna, Sicilia, anche lungo le coste tirreniche. Quindi, per quanto riguarda le previsioni per l'isola, nella giornata di giovedì si attende un peggioramento con possibili precipitazioni, con maggiori schiarite il giorno successivo.

quindi temperature subiranno un sensibile calo in entrambi i valori nella giornata di giovedì e saranno stazionarie l'indomani. I venti soffieranno dai quadranti occidentali in entrambe le giornate con intensità fino a localmente moderata. I mari saranno mossi o localmente molto mossi, quindi oggi ho fatto anche un po' di meteo, visto sono anche bravo a

Quasi in chiusura del nostro Carboni Adri di questa mattina, c'è una notizia che arriva da Assemini. Notizia anche se di ieri, ma ve la diamo. Ieri c'è stata una tentata rapina con il coltello alla fermata del bus. Ha puntato il coltello contro una donna per rubarle la borsetta, ma l'intervento di un passante ha sventato la rapina e quello dei carabinieri ha portato al suo arresto. In manette da Assemini è finito un uomo residente in paese, stando alla ricostruzione dei militari, allertati da una richiesta di soccorso della vittima, l'uomo l'ha minacciata mentre si trovava alla fermata del bus brandendo un coltello. Il provvidenziale intervento del passante, attirato dalle urla della donna, ha messo in fuga il rapinatore, che è poi stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Assemini, che nel frattempo erano stati inviati sul posto dalla centrale operativa, dalla compagnia di Cagliari. E questo è quanto. Era anche l'ultima notizia, infatti siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di questo martedì 8 di settembre. Noi torniamo domani puntuali, sempre a partire dalle 10:30 qui nella radio con una miniera di musica. Vi ringrazio ancora, vi auguro anche una buona giornata e l'appuntamento è per domani. Bye bye!

0: notte, direttamente dal palco del Festival di Sanremo, protagonista delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma a Carbonia. Un grande evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Sabato 19 settembre, Carbonia, Samurai J, ti aspettiamo!
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Supporto digitale.
3: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazioni

0: una voce, una chitarra. Canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Da Una lacrima sul viso a Se piangi se ridi, fino a Zingara. Bobby Solo, live a Carbonia. Domenica 20 settembre alle 22 in Piazza Roma. Una leggenda della musica italiana per una grande notte da vivere insieme. Organizza la Proloco di Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Bobby Solo, domenica 20 settembre, ore 22. Carbonia. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. In

0: sorriso.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

0: Saturno.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 800 01 66. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018 Natale Insieme

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, solo menzogne la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran, destinate ora ad alimentarsi dall'ultima dichiarazione della IEA. Da oltre un anno non possiamo verificare il materiale nucleare dichiarato da Teheran, e Washington, ma anche Londra, Parigi e Berlino chiedono che venga investito del caso il Consiglio di Sicurezza ONU.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi missili Patriot, ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Nella notte nuovi raid russi hanno investito la capitale ucraina. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e 7 feriti. Sul fronte opposto, presa di mira la città russa di Saratov. Si contano una decina di feriti, tra cui diversi bambini, e danni ad infrastrutture civili. Il ricovero di Emma Bonino all'ospedale romano Santo Spirito è stato deciso a scopo precauzionale, è quanto riferiscono i medici della struttura, dove ieri pomeriggio è stata trasportata in codice rosso la storica leader radicale in seguito ad una crisi respiratoria accusata a casa. Le condizioni della paziente sono stazionarie, per quanto delicate, viene sottolineato, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Attualmente alla guida di Più Europa, Emma Bonino, 78 anni, ha superato nel 2023 un tumore ai polmoni. Ora la cronaca con i primi risultati che arrivano dall'autopsia su Lorena Isceri, la 45enne gettata dal cavalcavia dall'ex fidanzato sulla 1. Drammatici i dati sui femminicidi dello scorso mese di agosto. Sentiamo Alessio Galea.
3: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze il 3 settembre scorso dal suo ex, poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi, la donna, 45 anni, originaria del Salento, sarebbe infatti morta a causa della caduta da decina di metri di altezza. Fra 90 giorni attesi i risultati definitivi, che includeranno anche gli accertamenti tossicologici sul corpo di Federico Vella, che era da anni in cura da uno psichiatra. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e femminicidio aggravato dalla premeditazione. La mattina del delitto l'uomo aveva comprato fascette, forbici e un martello, mentre ad agosto aveva effettuato sopralluoghi sotto casa della sua ex. Il femminicidio di Lorena Isceri si inserisce in una scia di sangue drammatica. È il settimo caso da metà agosto. Ieri l'appello del padre alle donne vittime di violenza. La prima cosa da fare è denunciare.
1: Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer, vicino Nizza. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città, secondo cui il valore dei capolavori sottratti si aggira sui 9 milioni di euro. I ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro, anche e soprattutto a Mister Kivu. Il servizio è di Maurizio Pizzo Ferrato.
4: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultima italiana ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
5: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
4: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
6: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
4: Da Madrid, Maurizio Pizzo Ferrato.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Carbonia.

Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barber Shop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barber Shop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota

consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364 a Carbonia. Per prenotazioni e ordini chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. Carbonia, the mind of music.

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: Stanotte, direttamente dal palco del Festival di Sanremo, protagonista delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia, Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma a Carbonia. Un grande evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Sabato 19 settembre, Carbonia, Samurai J, ti aspettiamo!
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700 97. AF Car Wash. Auto come nuova.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Sono le 14:04. Carbonia.

Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 1284. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: Carbonia.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Una voce, una chitarra. Canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Da Una lacrima sul viso a Se piangi se ridi, fino a Zingara. Bobby Solo, live a Carbonia. Domenica 20 settembre alle 22 in Piazza Roma. Una leggenda della musica italiana per una grande notte da vivere insieme. Organizza la Proloco di Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Bobby Solo, domenica 20 settembre, ore 22. Carbonia.
3: Carbonia. The mine of music.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 197. AF Car Wash. Auto come nuova.
4: Carbonia si prepara ad accendere la notte direttamente dal palco del Festival di Sanremo, protagonista delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma a Carbonia.

0: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
1: Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.

Mettiti in boss, tu vieni da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sappi futuro, passata si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capisci.

0: meccanica.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: Carbonia si prepara ad accendere la notte, direttamente dal palco del Festival di Sanremo, protagonista delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma.

0: un'antica storia di valorosi minatori, nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351-592-5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia, in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci!

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Come una finale invece e il battesimo nel lungo cammino della Champions League. Ore 21, Real Madrid contro Inter, il Santiago Bernabéu. Stelle a confronto Mbappé e Lautaro, Bellingham e Çalhanoğlu, solo per citarne qualcuna. Ma più di tutto, José Mourinho, l'uomo del triplete 2010 contro Christian Kivu, su Alfiere in campo e oggi sulla panchina nerazzurra. Linea Madrid.
2: Passano le ore, aumenta l'adrenalina per questa sfida che nobilita la prima giornata del maxi girone di Champions League. Real Madrid-Inter, il grande ex José Mourinho contro il suo vecchio scudiero ai tempi del triplete Christian Kivu. Location da sogno, il rimodernato Santiago Bernabéu, dove 16 anni fa i nerazzurri alzarono la Champions League, ma lo Special One non cede ai facili sentimentalismi.
3: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
2: Kivu intanto elogia così il guru portoghese.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
2: Inter priva dell'infortunato Di Marco, in attacco iniziano Lautaro e Thuram. Assenze anche nel Reale, ma scalpita Mbappé. Numerosi i tifosi interisti al seguito, temperature intorno ai 30 gradi, arbitra l'inglese Oliver. Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Domani l'esordio nella coppa più bella, altrettanto di gran blasone, chiama in casa il Napoli di Allegri, 2 KO su 3 in campionato in attesa al Maradona dell'Arsenal. Giovedì Fenerbahce Roma Como Lipsia. Insieme al Real Inter, queste le altre gare di oggi della prima giornata di Champions, alle 18:45 è KTN LASK, Bruges Aston Villa, alle 21 Porto Manchester City, Dortmund Villarreal, Lille Betis. La prossima settimana avrà inizio l'Europa League con Juventus e Milan, la Conference con l'Atalanta ai nastri di partenza. E a proposito di Juventus, non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti, già privo tra gli altri di Ildiz e Thuram. Dopo il consulto di stamattina a Lione, Manuel Locatelli, infortunatosi domenica contro il Milan, sarà operato in giornata al ginocchio per la rottura del menisco esterno. Il capitano bianconero rischia uno stop da 3 a 6 mesi. Tennis, anche l'ultimo italiano deve dire addio agli US Open, esce di scena negli ottavi, seppur a testa alta, Luciano Darderi, battuto 6-2, 6-2, 7-6 dal tedesco Sascha Zverev, che nei quarti se la vedrà contro l'olandese Van den Zandschulp. Stasera scattano i quarti con il derby americano Tiafo Mikkelsen, stanotte in copertina Shelton Alcaraz. Tra le donne la prima semifinalista è Coco Gauff. Pallavolo consegnata agli archivi l'argento delle azzurre, mancano 2 giorni all'inizio degli europei maschili. 14 convocati di Fefe De Giorgi, CT della nazionale che giovedì, nella splendida cornice di piazza del plebiscito a Napoli, debutterà contro la Svezia. Torna in gruppo Alessandro Micheletto, reduce da 8 mesi di stop per l'infortunio alla schiena. Sabato a Modena, Italia-Grecia, nel girone anche Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia. Infine il basket, spero di poter portare a vedere la massima sia i tifosi della Roma che quelli della Lazio, lo ha detto Francesco Totti, che oggi si è presentato nel ruolo di senior advisor del club capitolino della Serie A di pallacanestro, che fa capo a Paul Matiasic, già proprietario di Trieste. L'ex capitano giallorosso, di cui i tifosi auspicavano l'ingresso nella società dei Friedkin, ha precisato: io non abbandonerò mai la Roma, quella è la mia prima pelle, avrò modo e tempo di festeggiare il centenario. Ed è tutto, buona serata.
0: Carbonia.

Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

0: elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Carbonia, the mine of music.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Carbonia si prepara ad accendere la notte, direttamente dal palco del Festival di Sanremo, protagonista delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in Piazza Roma a Carbonia. Un grande evento organizzato dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Sabato 19 settembre, Carbonia, Samurai J. Ti aspettiamo!
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
3: Sono le 18 e 4 minuti.

una voce, una chitarra. Canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Da Una lacrima sul viso a Se piangi se ridi, fino a Zingara. Bobby Solo, live a Carbonia.

Fuoco di Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Bobby Solo, domenica 20 settembre, ore 22. Carbonia.

0: sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 3878 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
2: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
3: Sono le 19 e 4 minuti. Carbonia.

0: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Carbonia si prepara ad accendere la notte direttamente.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.
3: Carbonia, the mine of music.

l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la

0: 880-0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carboglia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carboglia. Il gusto autentico ogni giorno.
2: Sono le 21 e 6 minuti. Carbonia.

una voce, una chitarra. Canzoni che hanno attraversato intere generazioni. Da Una lacrima sul viso a Se piangi se ridi, fino a Zingara. Bobby Solo, live a Carbonia. Domenica 20 settembre alle 22 in Piazza Roma. Una leggenda della musica italiana per una grande notte da vivere insieme. Organizza la Proloco di Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia, assessorato allo spettacolo. Bobby Solo, domenica 20 settembre, ore 22. Carbonia.

0: 614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidatura e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 700. 97. AF Car Wash. Auto come nuova.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
3: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia, 0781 67 37 93. Carbonia si prepara ad accendere la notte direttamente dal palco del Festival di Sanremo, protagonista delle classifiche con Ossessione e Flamenco Paranoia. Samurai J Live. Sabato 19 settembre alle 22 in piazza

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Sono le 22:03. Carbonia.

0: snap.
1: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
2: Carbonia, the mine of music.

0: vivere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione. Supporto
1: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, con

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
3: Sono le 23:05. Carbonia.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.